0: 大量，他的从属的部队已经要求对了，已经要求到位了。
1: 职业将来，职业将来，职业多了的，工作这些配速。职业将来，你也没给大家请过。
0: 哥，职业多了。
2: 啊，家宝，你我这些好，给意大利的帕蒂尼金杰公司进大的，签了雇主帕蒂尼书了。
3: 啊，别签。
0: 看啥？给让
2: 我心里干不起来去。
0: Questo
3: è il nostro direttore della nostra fabbrica, Zhang Jiabao, signore Zhang Jiabao.
4: Ma ci siamo già visti.
1: Nana, ni genio yubja.
5: Nie genio shibdo.
3: Sembri familiare anche a me.

gen liu la zhuo bu ma yue ya ka ri ne. Lang cui yang si di kuang ge si si ji. Kuang ge cai ge pun bu di ni zhe wo xia ya ka ri ne. Ni guo cui mu song.